0: Boghia FM 88.9.
1: Radio Boghia 88.9 te presenta Avance di Noticia a UO.
0: Boghia 88.9 FM.
2: Il relevo è un compromesso e non è semplicemente un slogan, è un compromesso. La nostra generazione deve assumere responsabilità, deve presentare contesta a una domanda che surge, però non stambe, mi si pensa a che legato non si lega atrás. E ora come pensa di Besaki, il legato non porta uno di miedo, non porta uno di interesse personale, non porta uno di divisione, e mi serve un legato di responsabilità. Responsabilità con noi adulti non maior, responsabilità con noi mucho non, responsabilità con noi impresari non, responsabilità con tutto che forma parte di nostra comunità. Responsabilità con nostra naturaleza, nostra cultura, responsabilità che sta più vulnerabile di nostra comunità. E non sono messi di miedo per assumere la responsabilità qui. Per sopra noi un partito che chiede la dignità di cada uno. Cada persona che vive in Aruba, cada persona che ha sede in Aruba nel hogar, ha dignità. E cada uno merece di essere trattato con dignità. E nostro partito è un po' di sviluppare il pensamento qui e applicare meglio con tutti gli altri. Ma sopra il nostro partito è un partito unico, è un partito storico, di una traiettoria larga, però anche di principio che cambia il stato di nostro paese. E non per elaborare arriva chi che guarda così traiettoria di più di 80 anni. Però di nostra banda e di mia banda, il principio è la più bonita che noi stiamo attesorando di amore per il prossimo e creenza di dignità di cada essere umano. Un altro principio che ispirami e guiami di creenza del potenziale di cada uno che forma parte di nostra comunità. Ma sopra tin talento dentro il barrio, tin talento dentro la famiglia. E come parte del partito AFP sempre nos assegna con il singolo riconoscere talento e creare condizioni per potenziale e talento qui per guardo realizzare. E creenza del potenziale di cada uno, tal qual con noi guia nos pa dilanti. Ma sopra te sei nos assegna. Di sé tal qual con noi sa. E aggregando na essa qui, un altro principio non importante di nostro partito è la solidarietà. Solidarietà perché non c'è meno opportunità con noi. Solidarietà di un manejo economico. Ma sopra, se c'è un progresso economico e un parte di nostra comunità che da atrás non c'è un lavoro per farsi. Se c'è un progresso economico però non perde sentito di comunità, noi dobbiamo cercare balance e back. Se c'è un progresso economico, però ainda c'è gente che vive nel margine della nostra economia, noi dobbiamo intervenire per farlo. Per questo che nel principio, che dia a dia noi stiamo lanta e lucha e bringa per noi. E noi continuiamo a fare questo, per soprattutto un equipo preparato per farlo questo. Awe, nos ta abri un capítulo novo. Un capítulo ku hobi emoción, pero un capítulo ku hobi humildad y responsabilidad. Pa sobre nos realiza que tarea ti un envergadura grande. Et un posición, pero tambe ti un compromiso. Y no solamente mi persona, pero tambe e equipo di relevo sta clà e preparà per assumere la responsabilità qui. E nel seguente capitolo qui mi servisce che quizás non sono in tua contesta, però tu leader porta sincero e provisa non poco in tua contesta. Ma sopra e contesta è da noi maggiore, è da noi giovani, ete de nos profesional nan, ete de nos trabajador nan, ete de nos empresario nan, ete de nos maestro nan, ete de nos barrio nan, ete de nos familia nan. Y liderazgo te incluye capacidad para escuchar esa sabiduría ahí, para reunir gente, para crear confianza, para tomar decisión y también para asumir responsabilidad de decisión que nos toma. El capítulo nuevo aquí está uno muy bonito. Para sobra, nos recibir enseñanza, nos combinar con pensamiento innovativo y moderno y nos lo continuar fuerte para adelante, o sobre nos recibir un partido fuerte y nos lo mantener fuerte y nos lo hibe en la dimensión nan novo. Y para nos hibe en la dimensión nan novo.
3: Kiko tanifica para Urubia. Nos gusta explorar los islas. Costa social y pasatiempo con familia y amigos tan importante para nos. Nos está valiente y está más orgulloso de nos gerencia. Es seis rubiano, es seis que nos está. Salud, nos isla, nos servís. Balashi.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
0: Botaribe frecuencia de 88.9, Boguía FM.
4: Bon transmisión, escuchar 88.9, Bo FM.
0: Boguía 88.9.
5: Ya nos comienzo, vamos a presentar la canción NAN Live, en 1990. Y el 17 de junio, día de Fatadag, no todo está aquí. Y tres cantantes, y el dirigente, y algún músico, no tocamos más. Nosotros no más grabamos sobre canciones, está live, y no está bastante largo. El primero que nos presenta llama Cuello Viral. Tiene voz de nada más, nada menos, Yayo Indio. Nós gravamos uma nova informação para o senhor Yayo, que é o cantante principal, e a noite, que o senhor Matacera.
6: Muito bem. Muchísimas gracias por esos aplausos. E que lindo, que hermosura ver tanta juventud em presença de la viejentud.

tanto manera vos avete già ranzon già mars bisfora di già ranzon allora sì mi tamanenti chi perdi computer di mi perdi Jonathan computer di mi perdi la gami bisa posso che sa che te mai anco gioschè mi dà la che posso codusci ma niente bisa bollero e mainta ma io mainta lo mi teco potere gioco ok.

0: Italian Chicken, per un tempo limitato. Ovvio, da Wendy's.
1: Parlavo auto, un sacrinante recomendato per auto Novaran. Sai, tecnologia con questa wash and wax. Bota la pelle, e ti ha buon tuco, e ti wax in città di bianco, e te la ghi, che ti blink. Bon polisher, bon sting, tambe, non sting M&M Maguire. Questa è wax. Special tambe pa auto nan kuting sa clear no bon anche quali. Panya bota hai nan differente me, non sting na paki. Bobo hai un bulto chiquito e bobo hai un bulto grande. Hai camusan tambe bobo usa pa seke auto tambe.
2: Every successful paint project starts somewhere, and getting it right starts at Koymon. From big paint jobs to touch-ups to crafty DIYs, Koymon has all the paint, supplies, and expert advice you need to start taping, start painting, and start loving what you've created. Your next paint project starts at Koymon. Koymon.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per si che ascolta di radio emissora qui, per so che radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.